Per il 7 aprile sacra d'ullamù, ma che mai so mai si ne fu l'amù. Le cose di costragudi